0: sia un eroe dal nostro futuro. Un abbraccio a una tribù critica, si parla di un paese di Coguardo, con se tu sei un abbraccio, un abbraccio della vita. Il lavoro non dà per voi.
1: Com rádio ligado, a primeira dupla de hoje vem aí, é o João Bezerra e Zé Francisco fazendo a abertura do nosso programa. Vamos ouvir a dupla.